0: Dai, ricorderà uno per te.
1: Quindi c'è però.
0: $9.95 was one in custody.
1: Several one in custody, 1906.